0: Chu mangs gebe yun na go shege chigri.
1: Chine metoji chi chena ozma yongwe ai ai
0: ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai
2: 이
0: 人们平易干了你们打出席没到写个请求的下眼前呢出席的你们特别人呢没到底写个请求的下以内第一出席了你们又冲不动可这节目呢你们也不用呢
1: Kante tuyengkyoos tu, nga nige ti chir tanche, nyewe ti nalo chor chu tu.
0: Do chung da chu je, shuk kyun ti im tu.
1: Wasi. Nga tu si, kepa tela tunpa, kurtin chu si.
2: Ta nyiwe tu
0: Ti zhe zhe bala

po dara chenpo chabri su su digi chedu su li chadi babe samshi tugi rangge pomode yahuda haksam namda lama tabe lehma chena mutu segayu ame suedi lotibchi ni losu kebchoo

0: Tishin da misa mido dige ye ge kobi yin gu gyo ge yi. Nani ge chung che gu ge ge ge gyum duwa.
1: Nishin su.